0: verano, vive lo tuyo. Vive tu radio.
1: Violet. Let me see you dance, baby.